ka bonu mori siama bari mbira gya ihaye kuru menna yada yero foto uno ka foto okuraita ka dawa taka wokuru gamia arrondissement wi biogera sakamora u foto yirunwe zime imoru delegé boki wi foto nobunwe sesi ba wuda tara ambe swabe eba ma menna ma ba foto wirakuru morisiama siano gido mawe udara unobunwe boderi niki mawe uda unobunwe asori ya indro mawe uda unonwe jadi gida mawe uda unobunwe bani sebo mawe uda unobunwe gana kusena mawe uda werunwe jibo jobo mawe uda werunwe tokore sema mawe uda werunwe sema gida mawe uda unobunwe kuri wasi mawe uda unobunwe jibo wasu mawe uda werunwe bio seko fatao mawe ufoto nwe yaru draman mawe ufoto itanwe kora mamam mawe foto nobunwe bio kora tamu mawe ufoto nobu ka da nyenda nobunwe asamble dahome kirom kirokpika mabeba foto nobunwe dara maria mawe u foto nobunwe basira tembure mawe foto newe sinabaragi bwesuno mawe u foto yirunwe mini abi sikatamimu mawe u logo wenere tiawe oru ya bio suguru mawe u logo wenere tiawe kaki logo anagirumi kaki logo wenere tia yaru orumu mawe u ma gbere yoku tiawe we mamudu zemija winti mawe ma gbere yoku tiawe natama gamia mbira gya mehum ya sinsina wa mi mini benugo ma so si shabisika tamimu we u logo mwene retiawe don gamia mbira gya me ya sinsina wa mi gumi ya hai koro mena ka bebagbi abara wa mi ya da yero foto uno suba ne ka foto mwene ka okura nobu ka yiru ka da una tiro gamia arrondissement san soa minigum beba wo uguru ho diaspora mbira gya wi oru mare simon gawe we ufoto okura no morisiama aruna gbian ma we ufoto wira akuru morisiama mora abdel lalafia baki we foto wokuru morisiama taratu zato salifu we ma ufoto nobu morisiama ablai sule ma we ufoto yenuka da unobu morisiama ibrahim yakubu ma we ufoto nobu morisiama sime lafia ma we ufoto nobu kada yenda nobu morisia lafia panyero ni hadi we ufoto nobu morisia manga aruna perto uno katia morisiama honorable inusa shabizime mawinti ma ufoto wira akuru morisiama docteur medese Viviane même médecin chef ami lugutoro dirumini mawe ufoto wakuru ka daweru kanu umbu morisia biogera abde aman saka zime mawe ufoto yendu ka da uno morisia bapi u président club d'auditeur dugu za gogunu mbira gendiam mawe ufoto nobu morisia shabi pera isifu oruya we foto wakuru morisia usman koto yerima mawe foto nobu morisia lekiatu taniba